ed ora passiamo a Totò Cutugno ed il suo album più noto, L'Italiano, del 1983. Totò Cutugno è uno dei cantanti più noti del pop italiano degli anni 80.

0: Ed ora passiamo a Franco Simoni con gli occhi chiusi e pugni stretti. È il primo singolo di Franco Simoni, pubblicato nel 1972 su vinile a 45 giri. Franco Simoni con gli occhi chiusi e i pugni stretti.
1: Ti piaceva solo far l'amore lì nella pineta, lì non ti annoiavi mai.

In questo mondo di ladri, Antonello Venditti è un evergreen. Ed ora, signori, era il 1978, un anno molto particolare, in cui Rino Gaetano fa molto parlare di sé con uno dei suoi brani più controversi. E il titolo di questo brano è... Non

non te reggo più. Grande, grande Rino Gaetano. Signori, passiamo a Mino Celentano con Che taggia di, scritto da lui, dal molleggiato Celentano.

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

0: Cafischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.